0: Radio Stadtfilter.
1: Ist es gut, Mami?
2: Gut? Es ist das Beste, was es gibt.
1: Klasse, toll!
3: Per dire ciao dopo tutto questo tempo si dice ciao, baby, ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato